wele de hora jondi yati etakon eyi si zen saga ho onhi eyi eke ho ato on wele de ati etakono masi sakon eyi gotso nizi zetante netzedlo de zetante gotze nizi ho on tuto gotze de nizi gohe nizi ze ho one eke hat e hat e zetante hane hat inizi. Sizet a masi wale de horizondi yati edakon.